Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa.

ma cresce con masaglie. Oi lì, e con ma cosa chi sto sole luglie. Oi là, un rosso e sti papagna con ma

Quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto funghi cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa e piano, piano, piano, tras, tras, dindo core, cresce amore mio per te.